0: message senti. Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Hii ni message senti. Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Twende kazi mkono wa